0: Grazie, tanto non c'è, vi fa una noce.
1: Grazie. David 906, can you change this argument to a disorderly, please?
0: Never in the lock.